tirisakadi e ke re gapere dipatlame ya ka mmao ke bosatadi e le ditago diphapame ai seo jaevanedi e ke tsitsina seo jaevanedi ai tsina seo jaevanedi ai tsina seo jaevanedi e ke re golola phala.

tirisakani ekere hapere di patlami ya kama ke bo satadi ele di ta go di papami ai sio chaivani di ekitina sio chaivani di ai tina sio chaivani di ai tina sio chaivani ni ekere go la pala pala.